ma sei pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E volve Antonio, che ha un incognito figlio di Cusa, di dare una nipote in matrimonio.